una rima no guani e gli ne muoia lo ricono nata allo buona o che tu metta metta a guardati e le vai aleba wiki na buño quello che vola è samida alla mano fina e na medena che bella mondo va da mi wesi